0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Cosa volevi da me?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora,

Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo, con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012, a Londra, Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

Buongiorno dalla redazione. Scontro tra Madrid e Roma, controlli per chi arriva dall'Italia, verifiche a Campione della polizia spagnola. La mossa del governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Interviene Bruxelles, la fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte, clandestini verranno espulsi verso l'Italia. Intensi raid russi nella notte su Odessa, danni ad edifici e infrastrutture. Molte parti della città sono rimaste al buio. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'ayatollah, che però secondo gli analisti sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Ancora un weekend di tragedie in acqua, un 19enne originario di Bologna è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Malore fatale anche per un bagnante di 72 anni a Fregene, sul litorale romano, e un militare americano di stanza ad Aviano è annegato nel lago di Barcis. Calcio, la vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'annuncio è arrivato da Giovanni Malagò in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. È una rivoluzione culturale, dice il presidente della FIGC. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

basta un attimo, come con una canzone, quando scordi le parole scivoli, scivoli.

0: Corazón Loco.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. Resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara invece il vicepresidente Vance. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio, almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone ferite e diversi condomini e edifici non residenziali sono stati danneggiati dopo un attacco di droni ucraini su Belgorod. Sia oggi che domani, le città con bollino rosso per le ondate di calore restano 19, anche se domani aumentano quelle arancioni. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che valuta il livello di rischio, appunto verde, giallo, arancione e rosso per il caldo. Sarà Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, che parla di rivoluzione culturale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. L'Italia sarà ancora nella morsa del caldo e per domani sono confermate 19 città da bollino rosso, tra le quali Roma, Bologna e Napoli, su 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Passeranno invece dal grado di allerta gialla a quello di arancione 5 città: Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione. Sarà Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 1992 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in un'intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Finalmente domenica, riposo, relax, morbidi cuscine e calde coperte, ma con un orecchio sempre ben teso sulle frequenze dello studio Fucsia. E c'è chi ha occhi aperti e orecchie vigili da ore. Un saluto a chi oggi lavora, e siamo davvero in tanti, chi ci protegge, chi ci cura, chi ci prepara un buon caffè. Ed il caffè è delizioso se corretto con una buona dose di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Luciana Littizietto ha detto: finché hai un cellulare non sei mai solo. Smartwave non ti lascia mai solo. Chiamate, messaggi e tanto altro da scoprire. Chiedici come vivere la piena connessione con il mondo sulla pagina Facebook Se te va Almanacca.

Bentrovati nello studio Fuchsia in una rilassata domenica da Ili Sageur. Sapevate che il marchio Seat sta per sparire? Brand spagnolo di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1986, è partito producendo modelli dapprima spartani ed economici, copiando con qualche modifica per non andare incontro a problemi di copyright, come ad esempio con la Seat Marbella, che era praticamente la panda che parlava spagnolo, da far caso che per anni i nomi utilizzati per i loro modelli sono stati di località iberiche e le più conosciute sono la giovane Seat Ibiza e la grintosa León. In realtà ce ne sono molte di più: Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Rosa, Altea, Ateca e Arona. L'attuale gamma Seat durerà fino al 2029, ma oltre non c'è alcun piano di continuità di produzione. Ma come mai non ci sarà più la Seat? I modelli con varianti più limitate verranno prodotte con marchio Cupra, che all'inizio era semplicemente la versione più sportiva di alcuni dei modelli di cui vi ho detto prima. Attualmente Cupra è stata definita come il futuro di Seat, che si muoverà molto più velocemente verso l'elettrificazione. Non punta ai volumi, ma al target di clienti più giovani e ribelli, soprattutto con Formentor in testa, Born, la prima elettrica, e la nuovissima Tavascan.

Chiudiamo i festeggiamenti per le canzoni che quest'anno compiono 40 anni e qui, signore e signori, standing ovation, lei, meravigliosa, quella voce graffiante, il coraggio di una leonessa, le gambe più belle del rock. Ike e Tina non esistono più, esiste Tina, risorta dalle ceneri della violenza, dello sfruttamento. 4 giugno 1984 esce il singolo della Fenice, il più premiato della sua carriera, e pensate che non voleva nemmeno inciderlo. Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, come migliore canzone dell'anno, come migliore interpretazione femminile. Disco d'oro negli Stati Uniti e in Danimarca. Disco di platino in Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Il Times titolava «La donna che ha insegnato a ballare a Mick Jagger». Un brindisi ai 40 anni, al talento, alla forza, a Anne May Bullock, la donna straordinaria che il mondo conosce come Tina Turner.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

Quanti di noi leggono tra calde coperte la sera, momento di vera pace, tranquillità? E vi ricordate quando eravate sotto le stesse coperte, ma a leggere erano mamma e papà? Le favole della buonanotte, che magia! Accademia oggi apre un libro davvero favoloso, Fiabe orientali, di Paolo Menconi, 15 storie inedite per bambini e non solo.

Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio tutte le note.

ancora qualche minuto insieme e almanacca sigo del meritato riposo della domenica. No, la redazione dello studio Fucsia non si ferma mai. Siamo pronti per abbracciarvi la prossima settimana. Mille dei miei baci ed un pasticcino perché, sì, le diete iniziano il lunedì. Da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara

ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Network Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in due edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: E poi

0: poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa nostra puntata settimanale di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent & Consult, il nostro DJ Shox. DJ Shox, quest'oggi ti porto a Napoli.
1: Ah, io bello.
0: In realtà ti faccio fare un paio di salti. Andiamo a Napoli, poi a Bologna, poi torniamo a Napoli, poi ritorniamo a Bologna. Andiamo a trovare un cantautore pazzesco che, diciamo, inizia a studiare a 11 anni, quindi giovanissimo, il
1: molto
0: nostro
1: giovane.
0: Paco Loquace. Ciao Paco!
1: Ciao Paco!
2: Ciao, buona.
0: Ti ha spaventato il nostro DJ Shox, lo so, è un po' così invasivo, invadente.
2: Dobbiamo essere, perché adesso lo spontaneo, diciamo, diciamo ripeti un attimo, diciamo, l'ultima frase, se riesci.
0: E il nostro DJ Shox ti stava salutando, dico, ti ha spaventato un po', forse.
2: Non ho veramente, l'ho sentito in lontananza, quindi...
0: Ah, meno male, meno male. Paco, come inizia il tuo percorso musicale? Come ti avvicini alla musica?
2: Mi avvicino alla musica, indubbiamente prima che mi regalassero una chitarra a 11 anni, per cui, insomma, ascoltando musica in famiglia, tanta musica, avendo mio padre appassionato di lirica, insomma, i miei zii che ascoltavano cantautori italiani, musica internazionale, rock internazionale, dai Led Zeppelin, di Purple e via discorrendo. E niente, insomma, nel momento in cui mi hanno regalato questa chitarra, ho iniziato a studiarlo da autodidatta e ho continuato per un bel po' fino poi ad esibirmi con un gruppo, in trio, anche in duo, fino ai 20 anni, ecco, insomma, per intorno a Napoli.
0: Poi comincia il tuo progetto musicale, no? Quindi la nascita di quelli che sono i primi brani inediti.
2: Allora, in realtà io ho sempre scritto tanto da adolescente, nella periodo dell'adolescenza, per cui queste cose sono rimaste in effetti lì, accantonate. Poi, spostandomi a Bologna per lavoro, ho avuto modo di conoscere un cantante locale che in effetti mi ha proprio invogliato, dicendomi: guarda, tu scrivi bene, ho letto le cose, secondo me voi napoletani avete la musica nel sangue, per cui potresti anche musicarle.
0: Certe è vero, cose, è vero, sono d'accordo.
2: Ed è partita lì. In effetti questo progetto è nato circa 25 anni fa, 20-25 anni fa. Poi si è bloccato, insomma, si sono dovuto fermare per problemi, diciamo, familiari.
0: Però poi hai ripreso.
2: Ho ripreso riformando un gruppo, questo a fine, prima del 2020, prima della pandemia.
0: Quindi fresco fresco.
2: Sì, esattamente, ho approfittato della pandemia, nel senso che io comunque continuavo a studiare un po', a suonare, a fare delle cose, a scrivere. Però poi concretamente, avendo più tempo a disposizione,
0: ti sei dedicato alla musica.
2: Sì, diciamo, anche di notte a scrivere, a comporre, eccetera.

0: Guardare la tua vita come un film. Immagini si fermano a noi colori sbiaditi dal tempo.
1: Complimenti. Veramente una carezza questo brano, veramente una carezza.
2: Mi fa piacere che arrivi come dire a destinazione, che suscita emozioni, che è la cosa, diciamo, poi principale per un artista, no? Insomma,
1: assolutamente sì, però, Paco, c'entrava sì. Qualcosa, perché parla di una riscoperta, amarsi dentro no, non è... molti si sono riscoperti durante questa pandemia, hanno avuto modo di guardarsi un po', di guardare quello che c'era, che hanno evitato di osservare per tanti anni.
2: Certo, su questo non c'è dubbio. Diciamo che un brano che ascolta lo può, come dire, anche personalizzare,
1: certo.
2: con quel testo. In realtà diciamo, riguarda poi la storia di un carissimo amico che si è perso un po' per strada e insomma, delle giornate intere per fare opera di convincimento. Ti devi muovere bene, e alla fine è nato Amarsi dentro.
1: Ma io penso che questo possa essere un mantra un po' per tutti coloro che hanno dei senza momenti dubbio. Di down, così vogliamo chiamarli.
2: Senza dubbio.
1: Quindi ti fa veramente onore questo tuo scritto, assolutamente.

0: Sì, grazie. E mi emoziono molto anche ascoltandolo, quindi insomma, che spesse volte non è sempre così, no. Perché sai, sono molto autocritico, quindi, nel senso che se trovo sempre qualcosa che non va nei miei lavori.
1: Comunque. Ma si sente proprio l'emozione di questo pezzo, quindi veramente, veramente complimenti. Ma ascolta, grazie. Tu sei social? Dato che siamo
0: sì, tanto utilizzo comunque molto molto Facebook, un mio canale ufficiale YouTube, tra l'altro, che è proprio ufficiale, su cui si trovano i miei brani,
1: tutti i tuoi pezzi
0: già pubblicati, perché poi ne ho altri, perché questa raccolta di, che si chiama intitolato Frammenti di vita, è una raccolta aperta, in realtà non è un CD, mm-hmm. una raccolta aperta che ha un inizio ma non ha una fine,
1: è in itinere.
0: Esattamente, quindi vediamo quello che si riesce a tirar fuori. Si fa, insomma.
1: Beh, tempo Paco.
0: Permettendo, e anche farei un passo indietro, che volevo dirti che ho avuto modo di collaborare con Mimmo Torone, un grande jazzista che ha lavorato con Paolo Conte per diversi anni, ed è stato lui, insomma, a introdurmi nel mondo musicale a Bologna, facendomi fare il corista, ti parlo sempre di circa 25 anni fa, e da lì poi è nato il tutto.
1: E hai continuato.
0: Dicevo, poi è ripreso alla grande, e niente, momentaneamente, insomma, si va avanti. Un arrangiatore con cui collaboro, si chiama Marco Angherlini, di Bologna.
1: Beh, quindi hai un bel gruppetto dietro di te che ti sostiene, voglio dire, ti sei fatto voler bene, soprattutto per i tuoi pezzi, perché scrivi veramente benissimo. Io purtroppo ho il nostro DJ Shox che fa anche il conto alla rovescia dei minuti che mancano. Io vorrei far sentire assolutamente a tutti l'integrale del tuo prossimo pezzo, quindi ti ringrazio per essere stato con noi. Veramente ti faccio 2 miliardi di complimenti, perché scrivi benissimo, veramente.
0: Grazie a tutti voi.
1: Paco Loquace passerà.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ancora afa insopportabile sul nostro paese nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per domani in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise. Le autorità indonesiane hanno chiuso l'accesso a un parco nazionale sull'isola di Giava, mentre i vigili del fuoco combattono un incendio che infuria in zona da quasi una settimana. Le fiamme hanno raso al suolo 176 ettari da quando è scoppiato. Non sono stati segnalati feriti o distruzioni di proprietà. La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati stamane. Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 nel ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesh. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta, in difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano D'Apleri. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. D'Apleri sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernes. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per D'Apleri. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici:

0: 118, 110, 117, 111, 116, 112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match sfruttando jab, maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino a Belgorod che ha provocato, secondo le autorità locali, 3 morti e 25 feriti. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati. Odessa attaccata nella notte dalle forze russe, 6 i feriti. Tragedia nella tarda serata di ieri nel porto di New York. Un'imbarcazione si è ribaltata vicino a Liberty Island, dove si trova l'iconica Statua della Libertà, e 2 persone sono morte. Si tratta di una donna e di un neonato di 5 mesi, lo riferisce la polizia citata in queste ore dalla CNN. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a 4 km a ovest di Pisa e a una profondità di 9 km è stata registrata alle 8.37 di oggi. Martedì scorso era stata registrata, sempre a Pisa, una scossa di magnitudo 4.3 seguita poco dopo da una seconda scossa di magnitudo 3.2. Atletica, Daniela Inzoli nel salto in lungo maschile e la staffetta 4x100 mista composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla hanno conquistato 2 fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana nella 4ª giornata dei mondiali Under 20 di Eugene in Oregon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati, buona domenica 9 agosto con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'8° posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al 15° Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo in cui si contatti messaggi foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro alle mobilitazioni social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Il 29enne sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesione e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari in un hotel di Viserbella hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. È morto a Roma Massimo Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. È stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up del Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Gresini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Alle 14 il via. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incidente tra auto e camper, traffico in tilt sulla statale Alemagna. Un incidente ha causato un significativo rallentamento del traffico sulla strada statale 51 di Alemagna, all'altezza del chilometro 11, nel comune di Lozzo di Cadore. Sono rimasti coinvolti un'automobile e un camper. Le persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti e cure. Energia stangata sulle bollette. Il CAEM salva le imprese bellunesi dai costi in più. Le bollette energetiche hanno registrato un aumento significativo per le imprese bellunesi. A luglio, una metalmeccanica ha visto un incremento del 10,3% rispetto a giugno, mentre un'azienda del legno ha subito un aumento del 10% e un salone di acconciatura dell'8,7%. Nel periodo aprile-luglio, l'aumento medio si attesta tra il 15 e il 20%. A Terbelluno si insedia il nuovo CDA, De Bernardin presidente. Il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ater di Belluno ha ufficialmente preso servizio, avviando il mandato del nuovo organismo. Il consiglio è composto da 3 membri, con Andrea De Bernardin, espressione della Lega, nominato presidente. Impianto fotovoltaico di Codissago, energia rinnovabile per 500 famiglie. È stato completato l'impianto fotovoltaico realizzato da SaiCat a Codissago, attraverso la controllata SEP. L'impianto, che si estende su circa 4.500 metri quadri e ha una potenza nominale di 999 kW, sarà in grado di fornire energia a circa 500 famiglie. Montagna senza barriere. Arriva la cassettina per identificare gli animali smarriti. A Caprile è stata installata una cassettina dotata di lettore di microchip presso la sede del Club Alpino Italiano. Questo strumento è stato progettato per facilitare l'identificazione e il recupero degli animali d'affezione smarriti, contribuendo così alla sicurezza e alla tutela degli animali nella zona. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Amici nel game, chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail, nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto nessuno

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia fino al 7 settembre. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e i collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. È stata posta sotto sequestro la casa di Guidizzolo in provincia di Mantova, dove una ventenne è morta dopo aver accusato una grave crisi respiratoria. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia e la procura di Mantova ha aperto un fascicolo di indagine. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il 2 senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Alice Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 dopo 10 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali Under 20 di atletica leggera Eugene. Tre ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti sei nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale Under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lise Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile Under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto, ha rivelato. Non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice, all'idea Pirlo, l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro. E poi su Ranieri sicuramente un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7 va to 5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, oh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline, Rebirth, il loro

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

energia contenuta in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Loving You is Art, but Living Isn't Easy.

mia, è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro. Questa è Burning Fizzer. A te logo da Chico Catenacci.

0: con te. From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre.

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì, poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia San.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algodei è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va
0: essere
1: bene,
0: messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo domenica 9 agosto alle 13, tempo per il pomeriggio sera, cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche modesto o al più moderato annuvolamento con uniforme specie verso sera, quando non è del tutto escluso qualche temporale di calore su Dolomiti, 10-30%. Temperature stazionarie, un lieve aumento alle massime, sopra Alpi a 1500 metri 21 gradi, a 2000 metri 16, su Dolomiti a 2000 metri 19, a 3000 metri 10. Venti in quota deboli occidentali, con brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Lunedì 10 agosto, al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso. Dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera, irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme. Precipitazione. Dal mezzogiorno e durante il pomeriggio sera, aumento della probabilità di isolati rovesci temporali, 30-50%, dapprima su Dolomiti, più tardi anche su Prealpi, seppur un po' meno probabili di isolati. In questo contesto i temporali, seppur locali, potranno risultare anche intensi. Temperature stazionarie, un lieve aumento su Prealpi a 1500 metri, minima 17, massima 21, a 2000 metri, minima 14, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 18, a 3000 metri, minima 7, massima 10. Venti in quota deboli occidentali, con tendenza a provenire da nord verso sera. Brezze in valle a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Martedì 11 agosto, al mattino cielo sereno, al più poco nuvoloso, nel pomeriggio ed in serata consueto di irregolare sviluppo di nubi cumuliformi. Precipitazioni nel pomeriggio sera, non escluso qualche isolato temporale, un po' più probabile su Dolomiti, 30-40%, rispetto a Prealpi, 10-20%. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massimi in aumento. Su Prealpi a 1500 metri, minima 18, massima 22, 2000 metri, minima 14, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 19, a 3000 metri, minima 6, massima 9. Venti in quota deboli da ovest e nord-ovest, con brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Mercoledì 12 agosto, situazione immutata, con sole al mattino, mentre nel pomeriggio sera permane la possibilità di qualche isolato temporale. Temperature pressoché stazionarie, un lieve aumento su valori costantemente ben al di sopra della media del periodo, venti in quota deboli settentrionali, con brezze nelle valli. Giovedì 13 agosto, sereno al mattino, nel pomeriggio verso sera non del tutto escluso un isolato temporale di calore su Dolomiti. Temperature stazionarie sempre su valori al di sopra della media, venti in quota deboli moderati settentrionali, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri a Minorca. Il primo giorno della stretta su Schengen da parte spagnola si è trasformato in un incubo per una decina di famiglie italiane rimaste a terra per un cavillo dovuto ai nuovi controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e lì diretti. L'Iran pone precise condizioni agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre Teheran e Oman fanno sapere di essere vicini a un'intesa sulla gestione della strategia rotta marittima. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha chiesto a Washington di revocare il blocco navale, ritirare le proprie forze militari e mettere fine in modo permanente alla guerra. È morto Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni, si è spento nel pomeriggio di ieri a Roma. L'AFA non molla la sua presa sull'Italia. Come oggi, anche domani, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso, mentre salgono a quota 6 domani le città in arancione. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa.

Anche questa settimana sulla vostra radio preferita, la testa gira, rientrano in classifica Fred e Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart. Questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è l'Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora una volta una buona estate, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la Italian Chart, le 20 canzoni più ascoltate in radio nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Scopriamo adesso le prime 10 posizioni. Al numero 10 Francesco Gabbani con Summer Funk.

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart. Ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Siamo arrivati alla posizione numero 8, dove troviamo Tu cosa fai questa sera con Noemi. Stare con te.

Tanti auguri di pronta guarigione per la carissima Noemi con Tu cosa fai questa sera? Scende alla posizione numero 8. Anna sale con la sua White Girl Wasted al numero 7, mentre attenzione alla posizione numero 6, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 5 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 4 sale Samurai J, Flamenco.

Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme la stiamo scalando. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E siamo arrivati sul podio. Stravolgimenti in vista, perché al numero 3 scendono i Pinguini Tattici Nucleari. Sono stati per tantissime settimane al vertice della Italian Chart. Oggi con Sorry Scusa Lo Siento sono al terzo posto.

Nella Italian Chart, grandi stravolgimenti tra le primissime posizioni. Sorry, scusa, lo sento. Dei Pinguini Tattici Nucleari scendono alla posizione numero 3. E attenzione, sono stati in testa alla classifica la scorsa settimana. Mark e Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope, oggi al secondo posto.

Di Diana risale la classifica. Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Risale Gaia al quinto posto con Bossa Nostra. Al quarto posto Samora J risale la classifica con Flamenco Paranoia. Sul podio scende la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, mentre al secondo posto erano alla prima posizione la scorsa settimana Marco Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti e grazie per aver ascoltato la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok o su Instagram con Massimo Radio. E torna al primo posto della Italian Chart questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Così un funzionario di Hamas all'AFP ha risposto al no del primo ministro israeliano Netanyahu all'accordo sostenuto dagli USA. Continuano i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Un malore improvviso in mare è costato invece la vita a un 19enne morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. L'EFA non molla la sua presa sull'Italia. Come oggi, anche domani, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso. Non c'è storia nel ritorno della MotoGP a Silverstone, in un GP che si conclude con un autentico dominio. Fernandez guida dal primo all'ultimo metro effettuando un'autentica fuga e rendendosi imprendibile per i rivali, conquistando la vittoria nel trionfo Aprilia. Martinez secondo, Bezzecchi chiude al terzo posto. Lo spagnolo allunga così a più 31 nel mondiale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, sia Teheran sia Washington propongono condizioni sullo stretto di Hormuz che la controparte non è disposta ad accettare. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza, lo ha detto un funzionario di Hamas. Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino a Belgorod, che ha provocato, secondo le autorità locali, 3 morti e 25 feriti. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati. Odessa attaccata nella notte dalle forze russe. Timori per il nuovo ingresso di massa a Ceuta. Tajani ha detto: i rischi terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione. Dopo la mossa di Sanchez in ritorsione alle misure analoghe di Meloni, continuano i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti di chi proviene dall'Italia. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. La MotoGP: Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota tra caos si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione, con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Il mezzo è uscito di strada in località Montesecco e si è ribaltato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di Cristiano Gianporcaro, il sub 29enne morto falciato da un gommone nel tardo pomeriggio di oggi a Punta Sottile a Lampedusa, dove si trovava in vacanza. Sul posto per il recupero del corpo la Capitaneria di Porto insieme ai Vigili del Fuoco. Netanyahu insiste sul no al piano americano per Gaza e sul no al ritiro delle forze israeliane fino al vero disarmo di Hamas. Parliamo di disarmo reale, non finto, ha ripetuto il presidente, affermando che stiamo parlando con gli americani di questa questione. Un bambino di 8 anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace mentre giocava con una palla squishy, ossia contenente una sostanza malleabile e comprimibile. Secondo la ricostruzione, il giocattolo antistress sarebbe esploso mentre il piccolo lo stava maneggiando. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, con il bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez, fuori Ogura, Bagnaia, Catchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale di Calcio, guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta, degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri 2 ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97, l'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi, che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime 2 gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Zadikon, DJ.

prova che tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

speria di poterci arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso c'è

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Albo Date.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Date.
0: From 7 bar FM barra Alterradio Algo Date.
2: From 7 bar FM Alterradio Algo Date.
3: From 7ba.fm / Alterradio Algo Date. From 7va.fm / Alterradio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Date. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
5: È già davvero.
4: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
5: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
4: Da sempre

0: Aldo Musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente, ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va
0: essere
1: bene,
0: messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

questo sia il momento di sciogliere quei nodi che da troppo porto dentro. Non ho di te altri ricordi, questo è quanto ho conservato. L'indifferenza, il tuo disprezzo, l'amore che non mi hai mai dato. Mi hai marchiato e allontanato, perché per te ero diverso e non volevo imbarazzarti. Solo essere me stesso, non ti ho chiesto io di nascere né di essere chi sono. Se ti ho delusa mi dispiace, ma sappi che non ti chiederò perdono.

scusa le parole dure, ma di migliori non ne avevo. Non mi serve più il tuo abbraccio, basta e avanza il mio coraggio e la ferma convinzione che sono il sole e non un raggio.

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Benjamin Netanyahu insiste sul no al piano americano per Gaza e sul no al ritiro delle forze israeliane fino al vero disarmo di Hamas. Parliamo di disarmo reale, non finto, ha ripetuto il presidente, affermando che stiamo parlando con gli americani di questa questione. Un incidente stradale è avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano e ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Il mezzo è uscito in località Montesecco e si è ribaltato. Una rissa tra 15 ragazzi nordafricani è stata segnalata intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica in un vicolo del Bologna, a Trastevere, a Roma. Diverse le chiamate al 112 da parte dei residenti, svegliati dalle urla e dal lancio di pietre. Il gruppo si è dileguato all'arrivo dei carabinieri. È morto Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni, si è spento nel pomeriggio di ieri a Roma. Niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori del torneo americano, mettendo fine ai dubbi degli ultimi giorni. Lo spettro di un problema fisico serio, insomma, diventa sempre più reale per l'altotesino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Adesso ufficiale, Yannick Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli US Open. L'ultimo slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Così un funzionario di Hamas all'AFP ha risposto al no del primo ministro israeliano Netanyahu all'accordo sostenuto dagli USA. Un furgone su cui viaggiavano 9 persone, la gran parte braccianti, è finito fuori strada e si è ribaltato. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in località Montesecco, nelle campagne del Foggiano, è pesantissimo: un morto e 8 feriti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto al GR Radio Rai, ha dichiarato: non sottovaluteremo il rischio terroristico e il rischio dell'immigrazione clandestina. Ecco perché lo stop di Schengen nei confronti della Spagna resterà almeno fino al 15 agosto e precisa: non abbiamo rotto i rapporti diplomatici. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incidente tra auto e camper, traffico in tilt sulla statale Alemagna. Un incidente ha causato il blocco del traffico sulla strada statale 51 di Alemagna, all'altezza del chilometro 11 nel comune di Lozzo di Cadore. Sono rimasti coinvolti un'automobile e un camper. Le persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale per le necessarie cure e accertamenti. Energia stangata sulle bollette. Il CAEM salva le imprese bellunesi dai costi in più. Le bollette energetiche hanno subito un significativo aumento, con le imprese bellunesi che registrano costi elevati. A luglio, una metalmeccanica ha visto un incremento del 10,3% rispetto a giugno, un'azienda del legno del 10% e un salone di acconciatura dell'8,7%. Nel periodo aprile-luglio, l'aumento medio si attesta tra il 15% e il 20%. Ater Belluno si insedia il nuovo CDA, De Bernardin presidente. Il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ater di Belluno ha ufficialmente preso servizio, avviando il mandato del nuovo organismo, frutto del rinnovo delle 7 Ater del Veneto. Andrea De Bernardin, espressione della Lega, è stato nominato presidente, affiancato da altri 2 membri. Impianto fotovoltaico di Codissago, energia rinnovabile per 500 famiglie. È stato completato l'impianto fotovoltaico realizzato da SICET a Codissago, tramite la controllata SEP. L'impianto, esteso su circa 4.500 metri quadri e con una potenza nominale di 999 kW, potrà produrre energia rinnovabile sufficiente per circa 500 famiglie. Montagna senza barriere, arriva la cassettina per identificare gli animali smarriti. A Caprile è stato installato un nuovo strumento per la sicurezza e la tutela degli animali. Presso la sede del Club Alpino Italiano, è stata introdotta una cassettina dotata di lettore di microchip, progettata per facilitare l'identificazione e il recupero degli animali d'affezione smarriti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: she might.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.